Ina pa ase shirinan cheshe. Daddy boy, wachi velo varavari ya, ese amsinan cheshe, andi pata di kula mbili.

loro, quando mo ne più vedo, tutte le vedi giammo, la mania nanano va, tutte le vedi giammo, la mania nanano, o mania gira lenini, vai a mi di carawele, o che mania gira lenini, ona wena lenta lengororo, wana mo ne filelo, ona wena lenta lengororo.

Panunu weba weba kina ruwa mi ano garona wila tasini kotu yo pelele Kirale ndelele Kweyo Kwa munda wajina maragamo.